0: la signora non l'accordo. La signora non l'accordo. Vo vedere, vo parlare.
1: Passerete per Ballardo. Mi farete come all'ora. Passerete per Ballardo. Mi farete come all'ora.
0: La signora non l'accordo. La signora non l'accordo. La signora non l'accordo.